0: rispondete bene l'italiano?
1: Un po'. Di dove siete?
0: A Berlino.
1: Come?
0: Ma no, anche da Parigi.
1: Benvenuti.
0: Bien arrivé.
1: Welcome.
0: Est mal here.
1: E voi avete compreso tutto?
0: Very good.
1: Bene.
0: Vous avez compris?
1: Très bien.
0: E vous avez compris aussi, madame?
1: Capito.
0: Va bene.
1: Ob Sie verstanden haben,
0: kein Problem.
1: Quindi, perché temere la morte? No?